de bien peque hoy, pop at the break, tu qua pi thoi, cười yu yang dai khong pi bai mua kau, an dai ba di au ni hua nia, an dai man sia, an dai man nao, an dai man di jue khat si wai ti kau, au wai